crederò stancamente a quello che c'è in me. Le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri,

risa, tu lágrima, tu tango. Malena, tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena, tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena,